Dio verrà alla battaglia. Fa tutto Panama la chitarra. François Faure, clavier.

mani mai matelo yo bala vita la conti di calla si wana tanga mama in qua vu vanu lava vani mani mai matelo.